d'amor. Non più avrai questi bei pennacchi, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'annesco color, quel vermiglio d'annesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando e riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle turbando e riposo, narcisetto adoncino d'amor.

bianco, colla dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le neve e i salmioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non che avrai quei pennacchini, non che avrai quel cappello, non che avrai quella chioma, non che avrai quell'aria brillante. Non piedrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, nelle belle turbanne riposo, narcisetta, doncino d'amor.